resakani e ke re hapere di patlabi ya ka mmage bo satadi e le ditago di papami ei sio chai vanini e ke titina sio chai vanini ai tina sio chai vanini ai tina sio chai vanini e ke

si abusa, vai guarda. E PC. Non ho letto si incuse, se sei eli, babbo. Sei cusa lento, se sei eli, nota. Ehi, hey, wey.